0: E allora, eccoci tornati, momento un po' romantico, momento sensibile, caro Marco che nei suoi tre pezzi ci ha fatto vedere un po' della sua anima. Come mai allora la tua ultima crush allora è questo quando l'hai scoperto, come dici un po'.
1: Ma
0: Ma
1: con chi
0: guarda.
1: eri? Vogliamo sapere con chi eri.
2: Guarda, vi dico la verità, io ultimamente non sto sentendo tantissima musica, anche perché è un periodo che mi sto concentrando principalmente a fare la nostra. Ma quando ho sentito questa cover, anche perché Blackbird comunque dei Beatles è stata rifatta in tutte le salse possibili e
0: Sì.
2: immaginabili, non lo so, mi ha fatto proprio venire la pelle d'oca, glielo dicevo anche prima ai ragazzi, sono proprio quegli accordi, proprio anche quel mood un po' alla Radiohead che richiama un po' Everything in the Right Place. Album e canzone spettacolare dei Radiohead che non so, la dovevo assolutamente condividere con voi. Tra l'altro, come diceva anche Nico, c'è tutto questo uso di una nota che viene continuamente ripetuta proprio in stile Radiohead e viene anche incontro appunto a una necessità fisica di questa ragazza, di Victoria Canal, che appunto le manca proprio una mano e quindi comunque riesce a fare questa
0: Ah.
2: cosa e a trasmettere
0: Accidente.
2: proprio, cioè, delle emozioni fortissime e di fare appunto di questa sua condizione anche non so, qualcosa che ti permette
0: Soluzione
2: anche,
0: artistica.
2: sì, soluzioni artistiche e di fare anche un po' la forza di questa cover.
0: Bellissimo, bellissimo,
2: Molto bello, sì.
0: una gran bella storia e ce l'hai, ecco, ci accompagniamo verso la fine con questo pezzo appunto un po' più romantico,
2: Romanticone.
0: così, quindi a noi piace, noi di solito tutti i frutti terminiamo sempre in maniera un po' più romanticona, però invece Nico che cosa ha portato? Perché allora abbiamo un attimo, intanto lo annunciamo poi ci salutiamo, insomma, intanto ti dici
2: Sì,
0: la tua
2: allora,
0: ultima crush qual è?
2: questo, allora, vi dico come sono stato introdotto a questa canzone, perché io questa artista non la conoscevo. È
0: Sì.
2: un'artista americana, si chiama Kelela, viene da quel mondo elettronico un po' sperimentale del nord degli Stati Uniti, New York, quella zona lì, e lei praticamente aveva fatto degli album prima, però io non la conoscevo. Succede che arriva su Instagram, questo su Instagram,
0: Sì.
2: la pubblicità del Club to Club, il festival quello che c'è a Torino, che
0: Certo.
2: fanno di
1: E che
2: musica
1: avevamo nominato
2: elettronica.
1: prima, tra l'altro.
0: L'abbiamo nominato prima, sì.
2: Esatto, e praticamente c'era nella pubblicità del Club to Club c'era questa canzone di questa Kelela che si chiama Idea One. E mi ha colpito subito perché è un pezzo che suona gigantesco, di musica elettronica suona gigantesco, suona quasi come un pezzo metal appunto, gigantesco, però non c'è batteria, non ci sono percussioni. È solo un impatto tipo ste chitarre pannate così, però non c'è nessuna batteria. Sta cosa mi ha colpito tantissimo e poi anche, questa è un po' una cosa appunto di influenze mie, il gusto melodico della melodia, il ritornello, suona tanto. Inizio anni 2000, quel tipo nu metal fatto tipo così, però non è canzone metal, però quelle melodie
0: Ok,
2: lì suonano bisolidi, appunto, come diceva appunto Marco citando la cosa di prima,
1: allora mi
2: suonano in quel
1: piace.
2: modo lì ed è un pezzo che mi ha colpito subito, cioè proprio secondo senti una roba dici cos'è sta roba? E sono andato subito a sentire, poi mi sono sentito la discografia subito sua. È molto interessante perché questa elettronica un po' laterale, tipo una cosa un po' particolare,
0: Sì.
2: con sti suoni particolari, è molto interessante, consiglio di esplorare, però questa canzone qua è quella che mi ha fatto, diciamo, pigliare, è stata una delle mie fisse degli ultimi mese e mezzo, tipo, bellissima.
0: Ok, tra poco la sentiamo, ma adesso intanto ci dobbiamo salutare. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio con
1: Nostri
0: grande.
1: super ospiti, i GP che finalmente sono venuti a trovarci qui a tutti e tutti, ci hanno fatto godere un sacco, ci hanno disturbato quanto basta e
0: No,
1: comunque ci hanno accompagnato, è stato molto divertente. Io spero che vi siate divertiti un sacco qui.
2: tantissimo,
0: Tantissimo,
2: spero di tornare il prima possibile, mi è piaciuto un
0: dai.
2: sacco.
0: No, in realtà, appunto, poi abbiamo
2: È una
0: come.
2: promessa o una minaccia?
0: Questa è un po' tutte e due, no, ma in
1: Era un
0: realtà.
1: po' con la via di mezzo.
0: Perché come hai capito, Turco, quando noi ci sentiamo, gli parlo ovviamente di voi e dico che guarda che i ragazzi sono delle cazzo di macchine, di conoscenza, di tecnica, è veramente stimolante parlare di musica con voi, quindi qui avrete sempre uno spazio, vero o no, Turco? Qui potremmo farci, capisci quando dico che si poteva fare 20 puntate con i ragazzi, no?
1: Assolutamente, assolutamente. Sì, questo è solo l'inizio di una grande collaborazione, ragazzi. Vi aspettiamo per la prossima ospitata. Poi
0: Esatto.
1: magari vi fate sognare, possiamo fare una puntata in cui siano tutti il 100% IGP. Io direi che questa cosa la
2: Ah,
1: potremmo fare.
0: assolutamente,
1: Anche se non dare
0: piacere.
1: subito.
0: Certo,
2: Mi sarà piacere.
0: la facciamo e se a quel punto la
1: Nudi,
0: fai
1: ovviamente, questo è
0: nudi,
1: appunto
0: certo, sì, no, ovviamente a quel punto
1: determinante.
0: nudi, nudi in radio, la facciamo per il prossimo.
2: Nudi così, coperti così.
3: Meno male che è una radio, non ci possono vedere.
2: No, no, ci vedono, guarda lì, guarda lì.
0: Ci vedono in diretta.
3: E non siamo riusciti a fargliela scampare.
0: E no, no, assolutamente, quindi tornerete e presenteremo tutti i nostri pezzi. Oh, raga, io sono un po' autoreferenziale, ma non me ne frega niente, Turco, vero?
1: Sì, esatto.
3: Una la radio è mia e faccio quello che voglio io.
0: Faccio quello che stracazzo mi pare. E va bene. Ragazzi, noi ci salutiamo, mandiamo il pezzo, idea 1 di Kelela. E allora, niente, noi ci vedremo qui su questi schermi a breve. Grazie mille.
2: Grazie a voi per averci ospitato. Grazie a voi, raga. Grazie, è stato Alessio, mega divertente.
3: Grazie, Lorenzo. Ciao. Alla prossima.
2: Ciao, ciao. Ciao, ragazzi.
1: A presto, ragazzi. Tanto amore.

0: Bellissima, ringraziamo il grande Nico che ci ha offerto questo ultimo pezzo, caro Turco.
1: Guarda, Santo, io questo pezzo qui mi ha gasato tantissimo
0: Lo sapevo che ti piaceva.
1: e io avrei voglia di riascoltarlo con un impiantone bello power e in un momento in cui sono particolarmente suscettibile. Ecco, quindi mi darò a dire
0: Ma
1: questo.
0: infatti mi.
1: Perché secondo me deve crescere, crea delle vibrazioni cutanee incredibili, questo vibrato proprio impressionante.
0: Ma guarda, infatti diceva Nico che appunto se ne intende, che a livello anche di produzione, di suono, di
1: Lui sa
0: lavoro,
1: quello che fa.
0: lui sa quello che dice, esatto, che effettivamente è un pezzo su cui ci hanno lavorato tanto a livello di produzione, quindi effettivamente il suono è pieno, ecco, è bello
1: Sì.
0: pieno,
1: È
0: sì.
1: piano senza avere i ritmi, le percussioni, cioè, capito? È una cosa a tutt'altro che banale. Cioè,
0: E tra
1: proprio
0: l'altro
1: le nuove
0: appunto.
1: frontiere della ricerca della
0: Esatto, e tra l'altro è uscito
1: musica.
0: 8 aprile, quindi 2 mesi fa, da poco, relativamente
1: Di
0: recente.
1: freschissimi.
0: Sì. E allora, caro Turco,
1: Tanto, io
0: siamo.
1: sono contentissimo, non so cosa ne pensi, è stata una gran bella puntata, abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo messo musica più disturbante del solito e questa cosa mi fa estremamente piacere, permettimi di
0: Ah, ma
1: dirlo,
0: certo.
1: perché secondo me abbiamo teso delle volte ad essere al troppo generale, mentre invece secondo me tutti i frutti deve essere proprio questo, deve essere proprio musica in purezza e anche nuove scoperte, ecco, tolto Lino D'Angelo, forse l'unico che è stato, però in realtà è un gran pezzo di Nino D'Angelo, quindi in realtà io mi sento di approvare e di essere veramente felice di tutto quello che è
0: No,
1: successo. Più tutti i frutti così, vogliamo più tutti i frutti così, più estremi.
0: ma io te l'ho detto che ti portavo due animali della musica, nel senso animali come potenza, capite, come conoscenza. Quindi sì, potremmo. E appunto, pensa che li ho pure censurati. Pensa se
1: Ecco,
0: non li
1: la
0: avessi.
1: prossima volta facciamo la versione OnlyFans invece, facciamo la versione 18 più e vediamo cosa succede. Secondo me i ragazzi di SideRadio sono solo contenti quando vedono volare libri nonostante tutti i poteri forti che ci bloccano l'internet ogni inizio
0: Ogni
1: puntata.
0: volta c'è stato qualche problema. No, no, ormai abbiamo spinto talmente tanto in là con Inside Radio, se ci continuano a volere, proviamo ad andare ancora più in là.
1: Sì, esatto,
0: No.
1: dobbiamo vedere dove ci fermeranno, esatto, quando ci metteranno le manette ai polsi.
0: Comunque sì, no, sono molto felice di questa puntata e siamo arrivati appunto alla fine, caro Turco. Ci sono i Santos, tu ti stai perdendo, non so se sei felice o meno.
1: Guarda, sai quanto io adori la musica folk da fiera portoghese. Guarda, se mi dici santo tumulare, cioè proprio mi scoppia il mal di testa solo al pensiero. Quindi in realtà diciamo che non è quello. Sicuramente quello che manca è fare festa insieme.
0: Eh
1: Ecco,
0: beh,
1: diciamo,
0: certo.
1: fare banda. Questo è quello che spero con tutto il cuore di riuscire a fare nel brevissimo futuro, senza ovviamente promettere niente, perché ovviamente la mia capacità organizzativa è sotto lo zero, ma col cuore ci siamo e vediamo se ci riusciamo a
0: Allora, io
1: esserci anche
0: intanto,
1: col
0: infatti,
1: pisello,
0: no,
1: ecco, nel più breve.
0: mi aggancio, se ci sei anche col pene, sono felice che finalmente me lo fai rivedere dopo tanti mesi. Esatto. La tua nome. No, io te lo dico perché semplicemente perché adesso lo nominavo dei Santos, parlavo dei Santos, se vuoi appunto ne parliamo un attimo, perché degli arraial più interessanti, devo dire la verità, sia a livello così di festa, sia a livello di musica, è quello del Largo da Rosa di Muraria, dell'Associazione Sauda Muraria, che
1: È vero, lì è bello, sono
0: esatto,
1: d'accordo.
0: lì è bello e devo dire che in mezzo alle volte gruppi, insomma, rivedibili, però chiamano sempre dei DJ spesso brasiliani o anche comunque, insomma, che DJ che mettono world music, ma world music nel senso di musica dal mondo, quindi ho shazammato spesso roba interessante. L'anno scorso abbiamo mandato Omar Suleimani e quello che, grande Omar, che è quello che intanto in sottofondo c'è. Dura 8 minuti e 20, quindi l'ho messa appunto precisa per terminare con la nostra puntata di
1: Ma
0: oggi.
1: che dicevi? Ma che
0: Esatto.
1: selector, che sei?
0: Qui abbiamo un pezzo che è Mutante, si chiama Rita Lee, Roberto De Carvalho e Gui Buratto, che è Brasile. Qui siamo in Brasile, ok? Roba brasiliana, ma roba elettronica brasiliana. Così, intanto
1: Un po'
0: l'annuncio.
1: funky?
0: No. È quasi.
1: Vedi.
0: È proprio in tema. Ultimo pezzo di tutti i frutti.
1: Emozioni elettroniche.
0: Emozioni elettroniche, esatto. Emotional. Electronic feelings. Proprio. Sì. Però sempre con questo. Con questo un po' questo stare alti, ecco, si sta sempre comunque alti nelle lyrics, nell'atmosfera, ecco. Quindi no, ma era solo
1: a me mi hai già convinto, guarda, io mi sto già sbottonando per te.
0: bene Turco, e tu invece che farai questi giorni? Non ti perdi Santos, e cosa farai a Prato? Dai, finiamo la puntata raccontandoci un po' di cazzinosi.
1: No, io non posso neanche sapere se sarò a Prato, guarda, quindi ecco. ti terrò aggiornato pezzo dopo pezzo, guarda, letteralmente.
0: Va bene. E
1: ci saluteremo mercoledì prossimo, però sicuramente siamo qua.
0: Siamo sicuramente qua mercoledì prossimo, dove, se non ricordo male, siamo soli, quindi domani, settimana prossima, possiamo finalmente andare.
1: Ci possiamo stare, possiamo sbottonarci la cintura,
0: pantalone, camicia, tutto a pezzo, tutti nudi.
1: Non vedo l'ora, io santo non vedo l'ora.
0: Per chi ci ascolta, sappiate che ora cominciamo, sono tanti mesi che non ci vediamo, abbiamo saltato tutti i frutti 2 settimane, un po' adesso ci cominciamo a mancare fisicamente, io e il buon Turco.
1: Sì.
0: Va bene, Turco, dai, allora, dopo questo finale erotico inutilmente
1: che potrebbe decelerare, quindi è bene chiudere prima che scatti un sassofono, una voce bassa, Barry White
0: e parte, no, Baker Street,
1: esatto.
0: No, ci concederanno un po' di cazzeggiamento i nostri fan. E niente, Turco, allora sentiamo
1: Santo,
0: mercoledì
1: noi
0: prossimo.
1: Ci sentiamo 100% mercoledì prossimo, sempre qua tutti frutti Inside Radio, a parlare di festa, di musica.
0: Esatto.
1: Sempre più accaldati,
0: sempre più calorosi. Ciao ragazzi, Mutante, Guiborato Rework, Rita Lee, Roberto De Carvaglio. Ciao
1: a tutti, ciao.

E allora, eccoci qua ancora una volta, ancora live su East Side Radio con tutti i frutti, con il vostro Alessio o Santo. E niente, oggi siamo senza il buon Turco. Turco che purtroppo dopo una lunga sofferenza durata 39 anni ci ha lasciato ed è molto triste, ma in realtà è molto bello per lui, è andato in un posto migliore perché adesso è in Olanda, quindi appunto probabilmente in questo momento sarà più felice di noi. Ma noi ovviamente, come dicevo nelle storie, anche the show must go on, anche senza Turco, anche senza il mio fido compare di tutti i frutti, e anche oggi in realtà andremo avanti con altre due ore circa di grande musica, bella musica, sempre ovviamente tutto per tutta la musica che serve a noi per stare bene insieme, per fare festa, per condividere bei momenti, belle emozioni, belle storie da raccontare il lunedì o anche in altri giorni, in base a quando vi piace a voi fare festa. E dunque adesso oggi appunto sarò da solo, no, non sarò da solo. Da solo mi annoio, appunto per fare una festa bisogna essere minimo in due, quindi avremo un ospite, un grandissimo ospite che ritorna, uno dei più famosi, bravi e anche belli, anche bei musicisti che attualmente vivono qua a Lisbona, dove appunto si sta creando una bella scena e noi siamo felici di così di contribuire, di dare spazio a chi si occupa di musica, di arte, di far stare bene le persone. Ma appunto, prima di cominciare, come sempre a noi piace un pochino, prima di cominciare dicevo con l'ospite, noi ci piace introdurvi un pochino alla puntata e al mood di tutti i frutti, e in questo caso nelle sue ultime volontà il buon Turco ci ha lasciato in eredità un pezzo che voleva farvi sentire appunto come suo ultimo desiderio, e di conseguenza allora io sono qua adesso, vorrei stare un altro pochino a farvi vedere quanto sono bello la mia camicetta bianca comprata in Marocco, ma invece no andiamo direttamente a sentire il nostro pezzo, che si tratta di Hello, il pezzo si chiama Hello Echo di Kiwi Bestley. Non ho la minima idea, questa volta non ho sentito assolutamente il pezzo, mi sono fidato del Turco, forse mi sbaglierò come ho fatto spesso nella vita fidandomi di lui, ma voglio dargli un'ultima occasione e vedere un po' come va. Dopodiché appunto torneremo dopo questo pezzo e cominceremo questo percorso, questo viaggio insomma insieme al grande Foggy. Che oggi è Foggy e non Foggy Project, quindi appunto verrà da solo, parleremo con lui insomma della sua musica intesa come musica prodotta, fatta da lui, e anche di quella che è la musica che lo racconta, ecco, quindi come ci piace spesso fare, ci racconteremo una storia attraverso le canzoni che hanno segnato un po' in questo caso la sua crescita, il suo percorso. E di conseguenza, bando alle ciance, noi siamo sempre qui dal Duro dei Matar, da East Side Radio, ringraziamo sempre i mitici Andre, il grandissimo Tiago, il nostro Deus Ex Machina, loro che permettono che tutta questa baracca vada avanti e prosegua ogni mercoledì da ormai più di un anno e mezzo, e cominciamo subito la festa, comincia la festa, Hello Echo.

0: Allora, eccoci qua di nuovo, siamo tornati. Facciamo subito un sound check. Benvenuto Foggy.
1: Buonasera, buonasera, sì,
0: perfetto.
1: Ci sono.
0: Perfetto, yes. Tu ti senti? Perfetto. Ti senti bene?
1: Benissimo.
0: No, oh, bene. Io ti sento solamente con una cuffia, cioè con da un lato e basta.
1: Ok,
0: ma non lo so. No, penso che sia proprio parte dell'esperienza.
1: Del mio corpo, ti sono a metà, il suono c'è solo.
0: Ora, però sai cosa? Credo che ti ascolterò invece che sulla destra, sulla sinistra. Ecco così, mi sento l'orecchio potente. Allora, bentornato intanto.
1: Grazie, è sempre bella la radio.
0: Sì. Qui da Grande Foggy, appunto, era già venuto, appunto, come dicevamo l'altra volta, con anche la seconda metà del Foggy Project. Oggi invece è più intima la cosa. Oggi siamo senza Turco.
1: C'è il quasi turco dalla Sicilia.
0: C'è appunto
1: almost turco.
0: C'è un almost turco, ma siamo appunto insieme. Quindi oggi appunto abbiamo questa lunga scaletta, insomma, dove affronteremo un sacco di temi, insomma, insieme, che riguardano il tuo percorso musicale, hobby, passioni. E se poi vuoi parlarci anche della tua prima comunione, noi siamo, non so, hai fatto la prima comunione?
1: Sì, ho fatto una battuta stupida per la storia. Il problema è che io neanche me la ricordo, la prima comunione.
0: Ma l'hai fatta?
1: No, non l'ho fatta.
0: Ah, non l'hai
1: non
0: fatta?
1: L'ho fatta.
0: Ah, ok, non sei un
1: Quindi non potrei inventare qualsiasi cosa.
0: Ok, ok.
1: È tipo le lauree che si fanno a Bologna.
0: Comunque, scusami, ai nostri tempi, cioè, non hai fatto catechismo?
1: No, l'ho fatto catechismo, c'è qualcosa che non ho fatto. Il battesimo ce l'ho, la comunione non l'ho fatta, ho mollato prima forse.
0: Ma, scusami, perché prima della comunione, cioè, si fa la prima confessione.
1: Credo di averla fatta.
0: Ma non c'è, ma è come mollare, cioè.
1: Ma si può, è legale, si può, cioè lo possiamo dire se non l'ho fatta.
0: Sì. Ah, no,
1: mi stavo preoccupando. No. Qualcuno mi sente da casa, in famiglia.
0: No,
1: mi dice,
0: ma
1: che
0: dici? Sei la prima persona che conosco che ha mollato il catechismo prima della prima comunione. Sei sicuro di aver fatto?
1: Forse l'ho fatto e l'ho rimosso.
0: Non si faceva giù in Sicilia col vestito con la tunica bianca?
1: No, non ricordo nulla di questo.
0: È proprio una fase.
1: No, un vuoto cosmico. Se l'ho fatta è stata a mia insaputa.
0: Ok, queste vengono fuori problemi molesti.
1: Come quando sono stato portato a Lourdes dai miei.
0: Sei andato a Lourdes?
1: Sono andato a Lourdes. sono andato a Lourdes con la maglietta, con la felpa de metallica. I capelli, quando li avevo, erano colorati arancioni, rossi.
0: Madonna.
1: Ci sono le foto della famiglia di me con la faccia particolarmente allegra con questa maglietta de metallica.
0: Madonna, Foggy da sempre un vero ribelle.
1: Ma sempre innocuo, però era della serie. Fatemi fare i cazzi miei.
0: Sì.
1: Non faccio male a nessuno.
0: No, ma effettivamente no, ti giuro, questa cosa è un unicum. Per favore, indaga se hai fatto effettivamente la prima comunione. Io ho fatto anche la cresima, pensa. Io sono anche un soldatino di Dio. Sai che quando fai la cresima diventi in teoria un
1: super saiyan.
0: Sì, diventi proprio il super credente, capito? Poi dopo ho abbandonato perché, insomma, non incontrava i miei gusti. Però
1: non so te, ma io ho dei ricordi veramente oscuri di quei tempi.
0: Cioè, di che periodo?
1: Non so, il fatto di essere anche costretto ad andare in chiesa, ad approcciarmi con quel mondo che neanche conoscevo, non avevo neanche tanta curiosità. Anzi, mi spaventava perché da piccolo, non so, vedi questa imponenza, le storie che girano anche sui segreti, insomma, due domandine. Quindi non ho un bel ricordo di quello, nonostante abbia fatto anche un po' di Boy Scout. Quindi l'unica cosa che mi è rimasta di degli Scout era una gita in Sicilia, in un campo. E c'erano delle rane piccolissime, mini, e io le prendevo con le mani, giocavo con le rane. Quella è l'unica, perché poi i nodi, farsi il fazzoletto al collo, queste cose non ricordo niente, tipo il manuale delle giovani marmotte, io facevo tutt'altro.
0: Comunque hai imparato qualcosa.
1: Con le rane, io giocavo con le rane.
0: Hanno fatto anche delle cose buone gli scout, ecco. No, io ricordo semplicemente, mi piaceva andare al catechismo perché mi piaceva, come sono adesso, ormai mi conosci un po', a me piace stare con la gente, quindi era un motivo in più per stare con gli amici, ma fondamentalmente già mi chiedevo cioè, c'erano delle cose che non mi tornavano, ma questo non importa, appunto. Torniamo un po' invece a parlare delle cose che ci tornano e che abbiamo condiviso, appunto, ultimamente, perché è giusto farsi un attimino raccontare un po' quello. Parliamo sempre di eventi qua a Lisbona, abbiamo fatto questo evento insieme, dove hai suonato tu, ho suonato io con l'IGP, ha suonato la mitica Dia, che salutiamo, che anche lei ha il suo show qui una volta al mese, ed è venuto, possiamo dire la verità, abbiamo creato una bella situazione, un bel evento con più di 150 persone, è stato bello, è stato un qualcosa che ci ha dato qualche bel segnale.
1: Sì, una bella botta di vita, di energia positiva, bella vibe, bel posto, tutto si è allineato, questa magia che si ritrova a creare qualcosa, è stato molto bello. È andata benissimo, sono contento che ne abbiamo parlato pochi mesi fa e niente, si è volatilizzato l'evento.
0: Sì.
1: È anche troppo veloce, ma quella è l'intensità che poi uno mette, no?
0: È vero.
1: Molto bello, tant'è che si deve replicare.
0: Esatto, infatti annunceremo anche oggi la prossima data di Amore Disperato, che faremo sempre lì al Sunset Destination Hostel, un meraviglioso rooftop a Cais. Abbiamo appunto creato questo evento, abbiamo creato qualcosa di bello, e soprattutto appunto io sono molto fiero di aver chiamato Foggy, perché appunto effettivamente il tuo contesto, cominciamo un pochino ad andare un po' dentro, cioè una situazione di quel tipo è quella perfetta per te, voglio dire, per la tua musica, una situazione raccolta con un po' di gente all'aperto, il clima era perfetto, il paesaggio era perfetto, ma sì, il sentiva anche bene, quel tipo di contesto è il tuo, no?
1: Mi trovo abbastanza. Mi piace, firmerei un contratto per poter suonare sempre in luoghi così. No, è stato particolarmente bello perché poi, in realtà, suonando tanto anche nell'underground, come sai, ci sono poi delle meteore, degli eventi che escono fuori, risaltano rispetto ad altri. Questo è stato uno di quelli, per via dell'insieme, cioè l'energia nell'insieme che si è creata, tra lo scambio tra musicisti, pubblico, gente che aveva voglia di star lì, che sorrideva, che apprezzava, che stava in armonia, è stato tutto molto armonico. E infatti secondo me si toccano delle belle corde a livelli di armonia con un po' la musica magari che suono io, che suoniamo noi, ma anche voi avete fatto lo spettacolo Dia, è stato una grande col suo set, cioè tutto era perfettamente organico è ben organizzato ed ha funzionato questo,
0: ed ha funzionato bene. Infatti è quello che diciamo spesso, che qui a Lisbona ancora la scena è un po' acerba, ma che se ci mettiamo tutti insieme, io insisto molto su questo concetto, c'è un terreno fertilissimo, e l'humus è, come si diceva quando il terreno fertile del Nilo, com'è che si chiamava il c'era quella parola che
1: viene in mente la Lidl se parli di humus.
0: Non era ora lo vado a cercare la parola, ho detto humus ma non è humus. C'è un terreno fertile pronto che per essere coltivato e per far crescere delle cose bellissime. Allora, tra le cose belle, appunto, ora mandiamo un pezzo. Cosa mandiamo? Mandiamo Milano.
1: Milano, dai. Sì.
0: Andiamo Milano, la commentiamo dopo, e dopo appunto anche annunciamo la prossima data di Amore Disperato. E intanto ci sentiamo il grande Foggy con un suo pezzo. Di che anno? Qui in che anno siamo?
1: È 2 anni fa, quindi sì, è recente, abbastanza recente, anche se il brano è nato parecchi anni fa. Poi magari
0: ne commentiamo. Intanto andiamoci a sentire Milano e buon ascolto.

0: E allora questa era Milano dall'album, anzi dall'EP Night volume 1, aprile 2024, avevi detto bene, 2 anni fa, ti ricordi quando pubblichi i pezzi, bravo. E allora, ma infatti noi abbiamo cominciato con questo, però appunto volevo sapere un pochino questo, come mai questo pezzo, da dove arriva questa, anche questa cassona bella, bella dritta, eh?
1: Beh, intanto si chiama Milano perché è nato a Milano, esattamente.
0: Ok.
1: Squattavo casa di un amico che saluto semmai ascolterà, Valerio Zito, un cantautore.
0: Salutiamo, è grande.
1: Grandissimo Valerio. A Famagosta, casa Famagosta a Milano, quindi sud, mi ospitava, io stavo per lasciare la città, lui aveva la chitarra, la scheda audio, io ero nella sua stanzetta, molto carina col suo palco. Ho creato quegli accordi di chitarra frenetici, questo riffettino, questa specie,
0: sì,
1: di strumento, non so, un po' esotico. Da lì ho detto, vabbè, Milano, facciamo una cartella, rimane nel mio hard disk per circa, parlo del 2014, quindi comunque più di 10 anni fa, e 2 anni fa poi finalmente è diventata il brano che abbiamo sentito, che doveva per forza avere il titolo Milano, perché per me quella canzone lì è la stanza del mio amico, è un periodo della mia vita in cui avevo smesso di suonare in Italia, ed era una prepartenza verso Berlino che poi mi ha portato in Portogallo, quindi ha segnato anche lì un tassello.
0: Quindi in realtà a Milano ci sei stato
1: Milano
0: poco.
1: Sono stato 6 mesi circa.
0: Sufficienti, dici?
1: Sufficienti, ho fatto un po' di tutto. Suonavo in strada, vendevo dei quadri che dipingevo al Duomo.
0: No, vendevo. Tutto tondo.
1: Sì. Poi facevo pulizie a Milano, pulivo un centro di...

0: giochi da carte, da tavola, cioè chi andava a giocare a poker, sì. C'era questo palazzone pieno di tavolini verdi, quadrati,
1: sì.
0: E io pulivo tutto, alle 6 di mattina con le cuffie, con la mia musica. La fortuna che avevo in un periodo a Milano è che avevo una Feltrinelli vicina e lì sono riuscito a vedere dei concerti molto belli. Ho visto una presentazione, vabbè, di Zero Calcare, di un fumetto. Ho visto i Subsonica in acustico alla Feltrinelli, bellissimo. Ho visto Stefano Bollani che suonava, reinterpretava Frank Zappa al pianoforte. Una figata che per me da Palermo era tipo un sogno.
1: Certo, forse anche troppo. Ora, Bollani sì. Che rifà Frank Capito, Zappa è il livello chi... radical chic che si è impennato.
0: 12 anni fa io comunque ci nuotavo.
1: Sì. Però questo è un pezzo che c'è molto della... Cioè è un bel mini sussidiario di quello che è un po' il tuo sound, no? Si può dire.
0: È vero, sì, l'elettronica, la cassa dritta, il cassone che spinge, le chitarre.
1: Però le chitarre
0: la melodia.
1: Che hanno queste melodie che appunto che richiamano un po' qualcosa di tropical, qualcosa di esotico.
0: Sì, e soprattutto poi le percussioni che in realtà ho sempre snobbato, devo dire, quando ero in Italia. Non usavo percussioni congas, bonghi, e quello poi è arrivato in effetti a Lisbona, questo lato percussivo che in questo brano è pieno di percussioni.
1: E come mai è arrivato qua?
0: È arrivato qua per via sicuramente della musica. Io sono arrivato nel 2016, ricordo che rimasi affascinato da Lisbona perché vedevo ascoltavo tantissima musica dal vivo in strada, musicisti veramente bravi. Molta percussione, molto ritmo, poi la musica brasiliana, africana, l'afrobeat, quindi da lì è stato... mi sono un po' incuriosito sul lato percussivo, in effetti poi ho capito che era una mia mancanza, che a livello di arrangiamento, anche in una cassa dritta, se metti un pattern di un ritmo di congas o qualcosa di più organico, cambia tantissimo come quello che stiamo ascoltando ora. Fa la differenza, da un calore, un senso di groove, di ritmo. Quindi poi ho iniziato a caricare i miei brani di percussioni, infatti, da lì in poi.
1: Bello.
0: In Italia no, non lo so perché, ma non l'avevo mai considerato. Stavo più attento magari ai testi.
1: Sai, questo secondo me è proprio figlio della scuola italiana, di quello che magari di cui sei circondato. Infatti, poi magari ne parliamo, però ora già che siamo, poi sentiremo un altro tuo pezzo. Ma la questione è che in Italia, io non so se è troppo alta la base, forse abbassa un pochino, e c'è sempre questa estrema attenzione ai testi, e viceversa invece la parte della musica è un po' messa in secondo, non in secondo piano, ma ci sono dei canoni da seguire, ecco.
0: Sì, dipende poi anche molto dagli ambienti. Se parliamo per esempio di musica più indipendente, alternativa, si trovano anche delle cose molto interessanti, però sono degli azzardi, cioè gente che decide di fare quello che vuole fare e non si adatta al tipo di musica, per esempio, che poi finisce a Sanremo,
1: certo,
0: o alle
1: certo.
0: radio. Lì, certo, effettivamente c'è un po' di impacchettamento, di... Tutto richiama qualcos'altro,
1: certo,
0: non c'è niente
1: certo.
0: che dici veramente.
1: Infatti, guarda, quello che ti devo dire come complimento da parte mia, da parte di una persona che comunque non mi ritengo un esperto, ma mi ritengo una persona che sono anni che ascolta tanta musica in giro, che ha visto un sacco di festival, è proprio questa orientamento, aperto verso quello che sono i sound, le sonorità, i ritmi che non sono italiani, che ora qui mi sembra di citare Boris, una serie molto poco italiana, però effettivamente è vero che nella tua produzione si sente che c'è una ricerca e un ascolto quantomeno di tanto oltre alla musica italiana, perché comunque ci sono le tue sono canzoni dove canti in italiano, dove c'è un testo, appunto, dicevamo l'altra volta, un cantautorato elettronico, sì. un cantautorato indie tronico. Però effettivamente questa cosa tu ce l'hai, e quindi bene, bravo, complimenti, perché questa è una cosa che ti contraddistingue rispetto a tante altre produzioni italiane.
0: Sì, anche se è vero, probabilmente è stato poi naturale come processo, per via del mio viaggio che ho percorso. E questa cosa, mi chiedo ogni tanto, chissà se quanti altri progetti sconosciuti abbiano già iniziato un filone così, mischiando lingue, stili musicali, magari non sono, perché adesso tipo in Eugenia li stiamo ascoltando e in effetti è un qualcosa che sembra attuale, ma che secondo me già molta gente faceva, ma non dovremmo andare a cercare, a riconoscere.
1: Questo è un bel tema, ne parliamo spesso qua, su cosa c'è di buono, cosa viene fatto di buono in Italia. Io sono ottimista per il futuro, ma adesso andiamoci a sentire un altro pezzo per parlare sempre di te e del tuo percorso. Il pezzo è Dimmi, dei Tre Allegri Ragazzi Morti, e ne parliamo dopo, perché
0: yes.

0: E questi erano i tre allegri ragazzi morti con una cover degli Smiths, con appunto Dimmi, cover di
1: Ask Me.
0: Ask Me. Che effettivamente c'è, cioè, Dimmi. Stavamo dicendo come effettivamente l'italiano, proprio come lingua, come suoni che ha, prende una canzone degli Smiths, che quindi è comunque abbastanza. Come suono, no? Sono un po' intimo, abbastanza un po' quasi che ti pieghi un po' per ascoltarlo, viceversa con l'italiano diventa una canzoncina più.
1: Una canzoncina.
0: Esatto, allegra. Però.
1: Sì, quella canzone da ascoltare la mattina col caffè appena ti
0: svegli. Sì. Perché appunto abbiamo deciso, il percorso di oggi verrà appunto del racconto di Foghi attraverso le canzoni, ci saranno diverse fasi. Questo era il momento della cover scelta da Francesco e. Appunto, mi ha scelto questa. Beh, allora me la vuoi un po' commentare questa scelta?
1: Vabbè, ok, sì, come cover. Intanto l'ho avuta un po' sti giorni per la testa, quindi era fresca.
0: Era lì,
1: giornata di sole, ci stava. Poi vabbè, perché ho ho proprio una stima, un affetto sia per gli Smiths ovviamente, ma anche per i tre ragazzi morti.
0: Del quale hai un aneddoto, hai una storia.
1: Beh sì, più di una in realtà, molto particolari. Che mi gasano tantissimo da fan. Sono sempre stato un fan di Davide Toffolo,
0: sì.
1: Il cantante, fumettista. E poi quando suonavo in Italia ho avuto degli avvicinamenti in alcuni festival che magari in cui io suonavo con un cantautore con cui facevo da turnista, suonavano gli headliner, erano i tre ragazzi morti, quindi ci trovavamo a fare colazione insieme.
0: Sì.
1: Una mattina dopo questo festival vicino Bergamo, mi pare a nord, comunque non ricordo, c'era anche Bruno Risas, altri artisti, Beatrice Antolini. Dopo aver fatto colazione, prima di partire in furgone per la prossima data, Davide Toffolo è corso nel suo furgone, credo sia proprio il suo personale, magari dico
0: sì,
1: altro,
0: sì.
1: A prendere un libro su un fumetto su Pasolini, una intervista, sì, inventata da lui con lui come personaggio verso Pasolini, è venuto a portarmela, me l'ha regalato, cioè, quindi è andato di proposito.
0: Oh, grande.
1: Ho fatto essere io impazzito. E poi in altre occasioni ci siamo incrociati, mi ha regalato una maschera dopo un concerto ai Candelai di Palermo, tant'è che una volta mi aveva chiesto di aiutarlo a trovare una casa in centro a Palermo.
0: Ah, gliel'hai trovata?
1: No, non sono riuscito, ma poi non credo sia, non sia più venuto a vivere là.
0: Okay.
1: Io per email stavo cercando di aiutarlo, e in quel periodo uscì una loro canzone, si chiama La Cattedrale di Palermo. Perché si era affascinato, c'era un po' incuriosito dall'ambiente che si respirava, che era molto figo, c'erano delle belle band, il Pan del Diavolo.
0: Madonna, cosa mi hai nominato? Mi ricordo li vidi a Prato, mi ricordo, rimasi molto affascinato, guarda, Pan del Diavolo, da questa cosa che nella vita un giorno vorrei riprovare, ovvero la batteria scomposta, dove appunto c'era lui, era chitarra e
1: gran cassa. Con i sonagli intorno, quindi aveva anche quel leggero
0: acustico. Esatto, e l'altro
1: 12 corde,
0: basso,
1: chitarra acustica 12 corde.
0: E non aveva anche lui, non comandava un'altra percussione.
1: No, erano proprio semplici folk minimali.
0: No, però l'idea era per quanto semplice quanto efficace dei Pan del Diavolo,
1: sì,
0: che comunque riuscivi a fare un qualcosa in due, con la forza che ci vuole, no? Un
1: sì,
0: po' di percussioni, di batteria, però che semplicemente quindi batteva, suonava in piedi e suonava e batteva il piede.
1: Con la cassa, spingeva di cadi.
0: Racconto questo rapidamente, quando ho suonato con un gruppo come a Prato nel 2011-12, siccome i batteristi sono sempre storicamente delle teste di cazzo, allora noi al secondo batterista, così alla fine l'abbiamo mandato, cioè se n'è andato, non c'era mai, sai che hanno quattro gruppi, se un batterista poi specie nei 20 anni, se non ha almeno quattro gruppi non va bene, allora ci si disse, ma sai cosa, non si fece le basi, ci dividiamo un pochino la cosa, quindi si fece un po' tipo Pan del Diavolo, ovvero uno batteva con la cassa, un altro c'aveva un rullante, non mi ricordo, comunque avevamo provato un po' a creare questa cosa proprio dopo aver visto i Pan del Diavolo.
1: Cioè ognuno suonava un pezzo praticamente.
0: Cioè nel senso io avevo la tastiera, ma avevo anche avevo un piatto, forse un crash, mi ricordo cosa cazzo, cioè, e così capito riuscivamo a creare un minimo di,
1: cioè, se qualcuno non va a tempo la fine.
0: Era un po' improvvisata, sì, però sì. La situazione era credibile.
1: No, ma infatti il consiglio, fai come me, sostituisci il batterista con una drum machine.
0: Sì. Ma l'abbiamo fatto anche noi, abbiamo le basi direttamente, quindi anche se effettivamente la potenza di vedere una batteria dal vivo effettivamente è sempre qualcosa, certo. Ci penseremo per il futuro. Intanto, mentre a proposito di cover, c'è Cerrone in sottofondo, del quale tu hai fatto una cover, tra l'altro, o sbaglio?
1: No,
0: All Tight?
1: Ah, All Tight di Gino Socio.
0: Scusami, ma errore vergognoso da parte mia. Gino Socio, All Tight. Siamo sempre in quegli anni lì, quella
1: 81 credo che fosse. Tra l'altro una canzone bellissima, secondo me, shazammata ad un evento a Santa Pollonia durante un DJ set dal Tremonto. L'ho ascoltata così tanto che mi sono innamorato e ho voluto fare la cover.
0: E allora, dopo aver parlato di cover, invece andiamo a un'altra categoria, diciamo, di pezzi. Oggi appunto andremo per categorie e andiamo nei guilty pleasures. E comincio con quello secondo me un po' meno guilty e poi ne parliamo. Andiamoci a sentire questa, è giusto, andiamo a sentire Già sei innamorata, sì, l'ho detto bene, quattro anni in Portogallo, due parole in portoghese saprò dire. Tribalistas, Già sei innamorata.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Tribalistas, Je sais innamorar, dal 2002, porca miseria, 2002, album omonimo Tribalistas. E mentre ovviamente è partita in coda, ovviamente se mi apparecevo dei Caleidoscopio, che insomma, vanno proprio... Io ero molto innamorato di lei, dei Caleidoscopio, mi ricordo il video... non so se ti ricordi il video di lei che cantava, mi piaceva un sacco.
1: Non ricordo.
0: Ricordo i tempi di quando MTV ha avuto il boom, capito?
1: Fa quegli anni lì,
0: 2004, 2000, infatti, esatto, infatti. Sì. Ma torniamo appunto al nostro primo, appunto, all'ascolto da Just Innamorar, Guilty Pleasures 2002, giovane Foggy e anche io, siamo coetanei, avevamo 15 anni, quindi come mai mi hai portato in Brasile come primo Guilty Pleasures?
1: C'era già un richiamo, forse.
0: È vero.
1: Inaspettatamente. No, ricordo che questa canzone piaceva, intanto passava sempre su MTV, appunto, c'era questo video... Credo sia stato un successo mondiale, non credo, suppongo.
0: Sì, sì.
1: Come tanto quanto erano stati anche in Italia Manu Chao con Clandestino. Ci fu un boom con Manu Chao, no? Che tra l'altro lui mischiava le lingue, già francese,
0: vero,
1: spagnolo, inglese, portoghese.
0: Era un, esatto, un precursore di Foggy, era praticamente sì.
1: Foggy Chao. E poi c'era anche... No, questi sono quelli che ricordo di più. E i Tribalistas piacevano molto a mia madre, passava sempre questo singolo, sia in radio... che su MTV, in televisione, nei negozi, anche ricordo, quindi bombardamento, però era sempre molto accomodante, no? Piacevole, una canzone... Io non capivo il testo, ovviamente, ma tuttora, anche al di là del testo, il feeling che ricevo è proprio una canzone allegra,
0: certo,
1: un bel mood.
0: Esatto, e quindi è il Guilty Pleasures,
1: quindi,
0: diciamolo.
1: Sì, oggi magari.
0: Esatto, perché? Perché sono quelle canzoni che non confessi, no? Soprattutto se sei un musicista, dici non confessi che ti piacciono, perché dici, ah, ma queste sono pezzi così pop.
1: Eppure sotto la doccia la canto.
0: Sì, sì. Io pensavo che da piccolo, cioè, sei innamorato, voglio dire, io mi so innamorare, nella mia testa voleva dire già sei innamorare, ma dato che caso tanto in effetti già sei innamorare, che tradotto sarebbe io so innamorare o sono già innamorato,
1: forse più questo già, come già adesso sono già
0: sei innamorare. Ora andiamo a chiedere a Vittoria, okay, la nostra mitica barista ragazza che lavora qui, e ci toglieremo questo dubbio, perché
1: ma tu già sei innamorato,
0: ma tu sei innamorato. Vittoria, no appunto, però gran pezzo del che comunque evidentemente se l'hai scelto qualcosa anche poi dopo ti è rimasto, perché ce l'hai tu delle sonorità un po'...
1: Un po' sì, ma per esempio ricordo che ero un grande fan dei Negrita, band rock italiana.
0: Vabbè, scusa,
1: hanno iniziato però con quei suoni da Rolling Stones più rockettari, poi c'è stata quella fase di Eldorado,
0: certo,
1: una fase un po' più rotolando verso sud, quelle sonorità un po' più...
0: Sì, Radio Conga.
1: Sì, Radio Conga, mi affascinava tanto, ma devo dire che lì Manu Chao è stato fondamentale.
0: Sì.
1: E sicuramente, ora che ci penso, parlandone qua, il fatto di mischiare generi e lingue già l'aveva assorbito tanto da lui, perché l'ho ascoltato veramente tanto, ma ero piccolo, quanti sono passati un po' di anni,
0: sì.
1: Con Clandestino,
0: Bong.
1: Quindi probabilmente sì, qualcosina è rimasta, poi chi me lo doveva dire di finire a Lisbona dopo queste canzoni, in realtà sono all'ordine del giorno.
0: Sì.
1: Ma i tempi in Italia no.
0: Guarda, Clandestino, scusami, fa male dirlo, ma 98.
1: Okay.
0: 98 vuol dire, non lo so, non lo riesco a dire 28 anni fa, cioè non, io me lo ricordo e guardavo il video e non riesco a crederci, però effettivamente sono passati i vestiti.
1: Grandi annate quelle, perché nel 99 poi arrivava un Californication dei Red Hot.
0: Abbiamo parlato qualche volta, mi sa, insieme. 99 è un giorno, faremo due puntate su quello che è uscito. Potremmo allargare addirittura il biennio 98-99, ma solo il 99 fu un anno incredibile. E noi effettivamente, diciamolo, perché ora si ride, ma effettivamente l'arrivo di MTV per quelli che erano appunto in quegli anni adolescenti, teenager, 12 anni, 13 anni, in quella, cioè MTV ha fatto sì che a un certo punto la nostra generazione è stata invasa da una valanga di video, di cose, di informazioni che prima invece era complicato accederci, ecco, quindi grazie MTV che ci ha formato.
1: Tutti i programmi notturni, Brand New.
0: C'era Brand New, sì.
1: Dove trovavi delle chicche alternative, poi ricordo io registravo, avevo il videoregistratore.
0: Eh beh, certo.
1: Quindi quando c'era un video subito registra e poi me lo riascoltavo, tipo playlist, quella che ora noi facciamo, definiamo playlist col nastro della videocassetta.
0: Proseguiamo, perché Rob, perché volevo dire che di Guilty Pleasures ce n'è un altro molto bello che io stracondivido, però quale scegliamo? Qui siamo veramente in questa qui.
1: Andiamo.
0: Allora e io approfitto, perché forse non l'abbiamo detto, intanto lo annunciamo ora, del prossimo Amore Disperato, proprio perché appunto no, poi ci dimentichiamo, mi stava passando di mente prima, che è perfetto nel momento dei Guilty Pleasures annunciare. 26 luglio, stesso posto, stessa ora, stesso bar, Sunset Destination Hostels. Ci saremo noi, ci sarà Foggy e vediamo chi ci accompagnerà. Comunque 26 luglio, ancora Amore Disperato, serata, anzi giornata incredibile sul rooftop. E intanto andiamoci a sentire un classicone del mitico, enorme Robbie Williams, che andrò a sentire qui il 28 agosto al Calorama, e andiamoci a sentire uno dei suoi pezzi più incredibili, più famosi, che canterò tutto e forse mi spoglierò, ma non qui davanti a voi. Rock DJ.

0: Eccoci qua, siamo tornati dopo aver ascoltato ancora una volta tutti i frutti di Grande Robby. Però a questo punto mi domando io come mai, da cosa viene per te questa questa passione, ovviamente guilty, quindi un po' nascosta per il grandissimo Robby.
1: Ma non so, penso che molti condividano questa passione nascosta per un personaggio come lui, no? Cioè io mi ci ritrovo, comunque l'inarrivabile, quasi rasenta la perfezione nell'imperfezione, quel personaggio distrutto dalla vita e comunque continua a essere una bomba di carisma.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Tuttora, poi chissà che vita assurda un personaggio così avrà avuto. Però ecco, si ricollega anche a quegli anni là, perché per esempio io l'ho conosciuto comprando un disco, non ricordo il titolo, nel 99 pure, avevo fatto un acquisto, un pacchetto completo, Robbie Williams, Red Hot Chili Peppers e Moby Play. Quindi,
0: Madonna,
1: capito?
0: Che
1: quindi, lì mi ricordo perfettamente quella mattina in un mercatino a Palermo, in zona, dove vendevano i dischi CD, ma masterizzati, copiati illegalmente. Io ho comprato questi tre in un colpo solo e quindi da lì ho detto ok, questa è la musica.
0: Questa quindi, è la musica, esatto.
1: Prenderò una chitarra, non voglio più studiare sax, perché all'inizio...
0: Guarda, secondo me hai comprato I've Been Expecting
1: sì,
0: You.
1: Questo, sì,
0: esatto,
1: sì.
0: esatto.
1: Sì, ce l'ho ancora a casa originale, non credo che funzioni. Grande disco, esatto.
0: No, ma questo era lì, il disco con Strong, pezzo incredibile, profondissimo. Sì. No Regrets, Millennium, bellissimo. E c'è la She's the One, cioè, capito? No,
1: qualitativamente è tanta cosa. Quindi io da un adolescente, un preadolescente, non so, che scopro Robbie Williams con questi pezzoni e poi ascolto John Frusciante,
0: sì,
1: capito?
0: Sì, sì.
1: Quindi lì è stata la folgorazione, per quello è un guilty pleasure, però insomma di qualità.
0: No, assolutamente, anche perché lui, dobbiamo dire, lui avendo avuto, io ho visto anche il film, ho costretto la mia amica ad andare a vedere il film, bellissimo, tra l'altro non ha avuto molto successo ma è un gran film. Cioè lui è uno dei pochissimi casi di chi è uscito dalla boy band e in una vita sconclusionata in cui stava di merda, stava male, ma non ha sbagliato un colpo, perché appunto ha fatto il primo album Life Through a Lens, poi questo, poi Sing When You're Winning, quello con appunto Rock DJ, sì. E l'altra canzone con Kids, quella con Kylie Minogue, grandissimo, bellissimo. Dopodiché ha avuto poi Escapology, l'altro grande album, quello appunto con Phil,
1: qualche canzoncina
0: il ragazzo farà strada e qui no,
1: condivido.
0: È un grandissimo, uno degli ultimi, secondo me, grandi entertainer in senso proprio puro, a livello proprio di presenza sul palco, di pop star pura.
1: Pop star, sì, d'altri tempi ormai, che comunque sono passati vent'anni, no?
0: Sì, sì, che coda.
1: Esatto. E comunque si mantiene sempre più che bene.
0: Insomma, assolutamente.
1: Rappresenta un bel pezzo di storia della musica.
0: Certo, della musica
1: pop,
0: del pop.
1: Bene, c'era comunque un altro concetto, arrangiamenti, studi, registrazione, qualità nei testi, nelle canzoni,
0: sì.
1: Era un altro mondo.
0: Certo.
1: Il tocco di Brit.
0: No, hai detto bene, c'è proprio un'attenzione alla qualità della produzione, dei suoni pop, rock, ma ecco, pensati tutto, anche i testi, insomma, a questo collaboratore storico che poi insomma, con cui ha fatto tutti questi primi album che poi dopo si sono separati, ma insomma anche lì i testi scritti insieme, ecco, parlando una persona, ecco, più che altro una persona vera che ce l'ha fatta, ma che a 16 anni non ha mai avuto una vita reale, perché uno a 16 anni si trova ad essere una star lui racconta che pippava cocaina e ecstasy a 17-18 anni, ecco, cioè capisci, è una vita che non ha mai, ecco, avuto i binari normali, ecco.
1: Sicuramente non c'era tanto equilibrio.
0: No. Ma chi ce l'ha?
1: Per dire giusto una frase così.
0: Vabbè che noi ce l'abbiamo. Il prossimo artista invece, proprio parlando di persone con equilibrio, è sempre il nostro Foggy, e ci andremo a sentire appunto un altro tuo pezzo che parla di saluti, no? Perché no, non parla di saluti, no?
1: Di salute mentale recuperata dopo essere stato scritto, cioè parliamo di Hai Buongiorno.
0: Esatto, ce l'andiamo a sentire e poi appunto come sempre appunto ne parliamo un pochino in questo bellissimo viaggio insieme al grande Foggy. Hai Buongiorno, Foggy.

0: E allora, ai buongiorno Foggy, dal, questo è 2023 se non ho letto male, e 2023, 17 novembre così diciamo la data. E dunque, ai buongiorno, lo introduco io, poi appunto ti chiedo un pochino la scritta, perché lavorando come moderatore, come capita a tanti qui in appunto a Lisbona per TikTok, appunto ti trovai a vedere dei, a fare anche i turni appunto un po' strani, diciamo un po' notturni, e di conseguenza hai buongiorno, non sai più se dove sei, che giorno è.
1: Sì, letteralmente. Vabbè, sì, moderavo video in tempi di pandemia, quindi da casa, però con degli orari che di settimana in settimana cambiavano radicalmente. Io non avevo il tempo di disabituarmi da un ritmo, da una routine.
0: Certo.
1: Il tempo che ti abitui a dormire la notte, umanamente il tuo corpo si abitua. Poi c'era un giorno di buco, day off, e poi il giorno dopo già era ribaltato l'orario.
0: Sì.
1: Ed effettivamente
0: in Italia sarebbe illegale.
1: Solo per circa 9 mesi io ero, non lo so, in delirio, non capivo più niente. Davvero in inverno andavo, iniziavo il turno alle 10 di sera, bevevo il caffè alle 4 di mattina, alle 6 di mattina.
0: Terribile, madonna.
1: E in più dovevo vedere alcuni video, quindi alla fine per tirarci qualcosa di buono fuori è venuto su questo singolo.
0: Un pezzo appunto che racconti quello, quindi come vedevo i ragazzi
1: quasi letteralmente
0: a bere detersivo, vedevo addominali.
1: La testa nel forno è chiaramente la mia.
0: Di uno che sta impazzendo,
1: si sta bruciando a sua insaputa, contro voglia, perché comunque il lavoro effettivamente era quello di una polizia del web.
0: Allora, sì, no, certo, ma guarda, il lavoro no, volevo proprio evitare, non parliamo nemmeno, infatti, perché è una roba terribile. La cosa che però volevo commentare a livello musicale rapidamente è che effettivamente questo è uno dei tuoi pezzi che anche dal vivo, insomma, ovviamente la gente ormai lo riconosce, lo sente, lo canticchia, di quelli che funzionano bene. Però devo ammettere che adesso era un po' che non lo sentivo con una bella cassa, con le casse del mitico studio qua di Side Radio, e devo dire che dal vivo rende a livello proprio coinvolgente. Qui ho sentito che comunque spinge la cassa dello studio, cioè della versione dello studio è molto più forte, ecco, di quello che mi ricordavo invece della versione dal vivo.
1: Sì, è vero, anche a me fa un po' un strano effetto dopo tempo che non l'ascolto. Questo è stato un lavoro, la produzione se ne è occupato João Moreira, che è un fonico, un produttore, musicista anche di Porto, conosciuto a un festival Termometro qui a Lisbona.
0: Sì.
1: Lui si è appassionato e mi ha proposto un giorno di produrre un singolo, quindi sì, ha scelto questo brano. Questa parte tecnica, diciamo, io gli ho mandato le tracce, poi lui le ha mixate, le ha definite.
0: Ok.
1: E ha fatto un lavoro effettivamente grandioso, da produttore come si deve. È stato un piacere affidarmi anche a lui, perché so che è un professionista, abbiamo legato un po', si parla del 2019 che ci siamo conosciuti. Quindi è l'unico brano in realtà online mio che non ho prodotto io.
0: Ok,
1: se suona meglio di altri, il merito è
0: allora,
1: suo.
0: Vedi, io ho detto una cosa alla fine. In realtà era quasi una cosa contro di te. No, non è vero.
1: Me la do io
0: da solo. No, devo dire che suona molto bene, molto effettivamente. Sì, no, ripeto, la differenza è che dal vivo si percepisce forse di più la melodia, ovviamente la parte che ti avvolge, e invece qua in studio ho sentito proprio il dettaglio della cassona. Sì. che andava, questa è la tua My Way, se vogliamo, una delle tue hit, quelle ormai che si riconoscono.
1: La prossima sarà New York, Lisbona.
0: Esatto. Ma guarda, potremmo fare tra un anno facciamo tipo, sai, i grandi super gruppi, capito, dove ci siamo noi, voi e qualche altro disperato.
1: Attempati. Sì, esatto. I reduci di guerra, quelli sopravvissuti. Sì. Mettiamoli insieme, facciamo un concertino.
0: Facciamo la versione di Domani, Uniti per l'Abruzzo, non so se ti ricordi, questa è una dei miei.
1: Vagamente, sì.
0: Ma domani, lo so.
1: Noi tutti
0: siamo fan di Domani, la canzone per i terremotati dell'Abruzzo.
1: Mi viene in mente quella degli articolo 31. Domani,
0: sì, quella no, quella.
1: Domani
0: quella.
1: Un altro giorno.
0: Quella, gran pezzo. Articolo 31 che se lui non si fosse totalmente rincoglionito, devo dire che c'è un rispetto io per J-Ax comunque in realtà molto molto grande per quello che ha fatto fino al 2002-2003 è stato veramente bravo. Ma no, tu non sei un grande fan.
1: Sì, sì, io sono cresciuto, io sapevo a memoria La fidanzata, e le cantavo a palla tantissimo da piccolo. Poi ho iniziato a perdere, c'è stata una fase quasi punk, sono cambiati un po' da Con domani smetto. Insomma, poi l'ho perso un po' di vista, però sì, sono cresciuto voglio, con gli articoli.
0: E a proposito di crescita, che io qua ho sbagliato, abbiamo saltato un qualcosa, perché a proposito di crescita e a proposito di filosofia di vita, adesso ci andiamo a sentire un altro pezzo del grandissimo Tonino Carotone, il suo classico, perché appunto come filosofia di vita, che è me cago e nell'amor, poi ne parliamo perché beh, è evidente.
2: È un mondo difficile e vita intensa, felicità momenti e futuro incerto.

0: Tonino Carotone, che nel 99-2000 aveva solamente 30 anni, ma chi per chi ricorda il video già sembrava tuo nonno.
1: Dopo una bottiglia di vino.
0: Una roba incredibile.
1: Comunque, cioè, una canzone che inizia con "è un mondo difficile", la prima frase di apertura, per me è stato un genio.
0: No, perché appunto questo era il brano filosofia di vita, filosofia che ti ho chiesto.
1: Ha capito tutto, non poteva dirlo meglio di così.
0: Quattro frasi, un mondo difficile, vita intensa, felicità a momenti, futuro incerto.
1: Basta, non serve sapere altro.
0: Me cago nell'amore, perché la cosa bella che dice nel ritornello, vado a leggere, perché dice proprio "y aunque parezca, no tienes la culpa es del amor", cioè, e anche se sembra, non hai la colpa è dell'amore. Cioè, e con questo, capito? Dopo la vita incerta, il futuro incerto, e tu ti dice questo, e effettivamente ha riassunto bene.
1: Sì, sintetico, si vede che qualche ha vissuto anche una certa vita per arrivare a queste conclusioni.
0: Per
1: filtrarle così con semplicità, schiettamente nello strudito, nelle nostre corde.
0: La sua sintesi, insomma, ti convince come filosofia.
1: Da sempre mi ha aperto una finestra verso un'ottica di vita pessimista, ma con gusto, con ritmo.
0: Però ecco, pessimista, però non
1: realista quasi.
0: Sì, no, ma non senza passione.
1: No, assolutamente.
0: Cioè, non è che, capito, è rinunciare alle cose, è che dice "oh, tanto, rassegniamoci".
1: Ecco, con un po' di ironia, di allegria.
0: Sì.
1: E poi c'è nel finale Napoli.
0: Ah, c'è il finale, sì, che è quello che vuole, che l'audio del 91, di quando vinsero con 89 con Maradona. E quindi, ok, Tonino Carotone l'abbiamo messo tra la...
1: Tonino Carotone è come un guru di vita, deve stare lì come... Poteva essere Battiato, già stato Tonino Carotone.
0: Però c'è anche Battisti, dai, facciamo una parentesi su Battisti, che ne dici?
1: Battisti anche più di una.
0: Dai, mi sembra doveroso. L'altro giorno da Piena, appunto, hai fatto una cover acustica di
1: Con il nastro rosa.
0: Con il nastro rosa, esatto. C'ero, non mi ricordavo il titolo.
1: Il colore del nastro.
0: Il nastro
1: era rosso.
0: Cazzo, era viola, no? Più o meno. No? E Battisti, anche lì, Battisti, di cui però secondo me se ne parla poco e in maniera non corretta a oggi, ai tempi d'oggi. Cioè, bisogna un po' riprenderlo nella maniera più pura, ovvero nella qualità delle composizioni, dei testi uniti a una melodia, a un lavoro degli arrangiamenti che secondo me era avanti
1: anni luce
0: e...
1: ricordandoci appunto il contesto, il periodo, cioè ora lo diamo per scontato,
0: sì,
1: l'arrangiamento alla Battisti,
0: sì,
1: diciamo.
0: sì,
1: prima
0: sì.
1: Era il suo mondo, era lui con la sua testardaggine, probabilmente con la sua cioè è uno che sapeva cosa voleva, sperimentava, a me è cambiato la vita, devo dire, grazie a mia madre, che era una fan come tantissima gente ai tempi. Ricordo per esempio un'intervista a Lucio Dalla dove scherzava e diceva già c'erano De Gregori, Dalla, cantautori di un certo livello, però tra di loro avevano timore ai tempi quando usciva un disco di Battisti, perché faceva Piazza Pulita.
0: Certo.
1: Cioè, se uno come Dalla ha paura di Battisti, stiamo parlando di pilastri, di dinosauri, di altri tempi. Ed effettivamente la cosa assurda per me di Battisti era schivo, rimaneva nelle sue, in studio di registrazione, non suonava mai dal vivo. Non
0: sì,
1: ha
0: a un
1: mai
0: certo
1: fatto
0: punto ha smesso, l'ha fatti per un po', poi ha smesso.
1: Sì, come lui pochi anche, mi viene in mente Nick Drake, altri pochi musicisti che non riuscivano ad affrontare il live, o comunque non si trovavano in quella dimensione live, perché è tosta stare in un palco con la gente, ci sono tante dinamiche dietro. Però dici, com'è che uno come Battisti a quei livelli dove può tenere i migliori palchi, le migliori strumentazioni?
0: Sì.
1: Non so, io vorrei tantissimo tornare indietro nel tempo, rivivermi quegli anni oggi con un modo diverso, per capirne di più, a livello proprio di curiosità, da fan, da capirne di più. Comunque un personaggio unico.
0: Certo, ma immagino che anche per chi scriva canzoni, voglio dire, scrive canzoni in italiano, è molto banale quello che stiamo per dire, però porca miseria, cioè, Battisti
1: ti in qualche modo ti è arrivato.
0: T'arriva, cioè comunque che tu voglia o no, lo studi e capisci come sono state fatte determinate cose fatte bene in un momento. Poi puoi andarci attorno, puoi girarci ovviamente attorno. Anche perché io non lo metto neanche tra i cantautori in senso stretto. Anche lo sappiamo, la famosa discorso politico, bla bla bla, che lui non parlava di politica. Però ha messo dei paletti molto chiari su come si fa delle canzoni pop in italiano, come vanno fatte. Ecco, lui e Mogol insieme hanno messo dei bei punti.
1: Beh, sì, sì, sì. Io l'ho ascoltato per una vita, mia madre aveva i vinili, ricordo da piccolo questi da volume altissimo in salotto, sì, io e mio fratello che cantavamo tutte le canzoni, imparavamo a suonarle ai primi tempi, è stato troppo importante. Che poi Battisti per molti è conosciuto come Acqua Azzurra, Acqua Chiara, Emozioni. In realtà ci sono dischi e canzoni di Battisti che sono altri mondi, completamente altre sonorità.
0: Vabbè, il famoso Veliero, che voglio dire,
1: Veliero, che è diventato una hit delle discoteche.
0: Esatto.
1: Un pezzo strambo anche per l'arrangiamento. C'è questo loop di giro di basso incalzante, queste chitarre funky, dura anche tanto.
0: Sì. È rimasta una chicca per i DJ, ma in tutta Europa, forse più fuori che da noi, come sempre. Sì. Il Veliero, ora l'hanno riscoperto, hanno fatto delle cover, eccetera. E invece ti posso dire, io invece, così giusto in questo botta e risposta per me, anche per gli ascolti di mio papà, io avevo Celentano. Che io lo provo una stima per anche lì per Celentano, veramente, perché anche lui è un altro di quelli che in una maniera diversa, lui era proprio, era ancora più fuori dagli schemi, era dentro gli schemi ma in realtà era fuori di testa, cioè ha fatto delle cose in dei momenti, in quei momenti lì, cioè ecco, da democristiano puro, cioè da persona super democristiana, in realtà a livello musicale è un altro che mi affascina tantissimo, perché ha rotto un sacco di regole, insomma, sì. Io lo stia con un altro che stimo molto.
1: Sì, anche a me piace molto, ricordo mio nonno ne andava pazzo, ho un doppio vinile di Celentano, non so di che anni, oggi lo sto riapprezzando anche di più di prima, non so perché. Sarà appunto per un qualcosa di familiare, di ricordi così di infanzia, però anche il disco con Mina secondo me è un grande disco,
0: certo.
1: Ecco, quello lo potremmo rimettere nelle guilty pleasure, le suono a casa con piacere ancora.
0: Andiamo avanti a sentirci, poi parleremo appunto, prossimo tema, le nuove, invece parlando delle nuove crush, delle ultime crush di Foghi, andiamoci a sentire Marco Castello, Mace e Lea, mentre il mondo esplode, la clash è Marco Castello, conterraneo, no?
1: Sì, Siracusa lui, sì, conterraneo.
0: Andiamo.

0: Noi ci stavamo distraendo qui mentre commentavamo, guardavamo il buon Marco Castello, nato nel 93, che appunto non sapevo, ma ha conosciuto a Siracusa. Abbiamo parlato altre volte a tutti i frutti, il grande Erlend Oi, ammesso che si pronunci così, dei Kings of Convenience, che ha passato questo periodo incredibile a Siracusa, ha anche prodotto una canzone molto,
1: Ma credo
0: molto.
1: che abbia ancora casa lì, credo proprio che lui viva.
0: Ah,
1: Sì,
0: figurati.
1: abbiamo comprato casa.
0: Ma se sei della Norvegia vai a Siracusa, ma è ovvio, c'hai i soldi, ma vai,
1: Chiaro,
0: diciamo.
1: lo farei anch'io se fossi norvegese. Non
0: Sì.
1: è per la mancanza di soldi,
0: Sì, esatto. Non è per i soldi, è
1: no, è
0: perché
1: solo
0: siccome non
1: perché
0: sei norvegese
1: non
0: dici.
1: posso fare, non sarebbe lo stesso.
0: Esattamente, no, non vale, è come stare a casa. Senti, Marco Castello, appunto, una delle nuove, appunto, dicevamo, non un ragazzino, proprio, vabbè, comunque 33 anni, noi lo diciamo per invidia, però, nel senso, comunque, una delle nuove generazioni tra i cantautori italiani, anche io lo apprezzo molto, dà fiducia un po', dà speranza nella musica italiana.
1: Oh,
0: Dopo
1: io.
0: Foghi, ovviamente, c'è qualcun altro ancora che
1: Ma
0: riesce.
1: qui siamo già ad altri livelli, non mi

0: Non mi accosterei mai, ma sì, speranza è proprio la parola giusta, che è quello che ho sentito la prima volta che l'ho ascoltato.
1: Sì.
0: Una meteora, un qualcosa di
1: Sì.
0: bello, finalmente, originale. Non so, io ci sono, lo ascolto veramente tantissimo negli ultimi tempi, trovo che abbia un talento altissimo. Arrangiamenti, il tono vocale, le melodie, i testi, la libertà che ha anche nella scrittura, negli arrangiamenti, cioè fa le sue cose, le fa bene. La scoperta probabilmente migliore degli ultimi mesi per quanto mi
1: Sì, sì, sì,
0: riguarda,
1: sì. Ma.
0: che già è comunque un po' aggirato, però ognuno ci arriva poi con i propri tempi.
1: Certo, ma c'è una scena in Sicilia comunque che è qualcosa che si sta muovendo in questi ultimi anni in Sicilia, anche con il fenomeno Toni Pitoni, c'è appunto Marco Castello, c'è qualcosa in questa terra appunto che ha sempre dato artisticalmente tanto. Ora stanno arrivando, ci sono arrivati appunto i ho avuto il vuoto in cui non mi ricordano i due
0: Fanno il diavolo, dici?
1: Che hanno, sono andati anche a Sanremo, hanno
0: Con
1: fatto.
0: la pesce di Martino.
1: Bravo, chiedo scusa,
0: Beh,
1: li
0: sì.
1: salutiamo, grandi fan di Tutti i Frutti, però non mi ricordavo anche loro, appunto,
0: Sì,
1: che
0: cioè.
1: loro vengono già da un percorso più. Loro forse sono più coetanei nostri, ecco,
0: Sì,
1: secondo me.
0: anche un po' più di noi, quei 2 o 3 anni in più di noi. Sì, c'era già Fermento allora, solo che era un po' in ombra, perché già Di Martino suonava in tempi non sospetti, quando ancora avevo
1: Certo.
0: un'altra band, si chiamavano Famelica. Io li andavo ad ascoltare nelle piazze della Sicilia, già avevano un nome, ma lui era giovanissimo, io un adolescente. Tanta stima per un musicista che ha sempre continuato sulla sua strada, è sempre molto curioso, mi piace molto la sua scrittura e so che è una persona che legge tanto, per quello anche lo stimo, perché si vede dalla sua dialettica, dal modo, cioè è
1: Sì.
0: un personaggio, mi viene da dire, già di altri tempi, anche se attuale, ed è
1: Sì.
0: sempre stato così. E c'erano tante cose belle, ci sono, effettivamente forse ora si notano un po' di più, c'è stata una piccola svolta anche Sanremo per un anno in cui ci furono, suonavano Di Martino e Colapesce, la rappresentante di lista.
1: Giusto, con lui che è palermitano, lui.
0: Sì, e altri probabilmente non mi sto ricordando, ma da lì c'è stato un momento in cui comunque gli artisti della Sicilia poco a poco iniziavano a uscire un po' di più.
1: Sì, ma è vero, è vero, è vero.
0: Tant'è anche prima il Pan del Diavolo che dicevamo, che era con l'etichetta di Davide Toffolo, dei Tre Ragazzi Morti. Lui poi andò a vivere in Toscana, e poi a Bologna anche, mi sa. Comunque i progetti iniziavano un po' a uscire, perché la difficoltà della Sicilia non erano nelle non c'era né mancanza di idee, né di studi, né di musicisti, c'era tutto, anche di più. Il
1: Sì.
0: problema era un fattore prettamente geografico, cioè uscire dalla Sicilia è dispendioso, è più dispendioso rispetto ad altri posti.
1: Certo.
0: Quindi per ovvi motivi alcuni progetti hanno difficoltà a uscire, perché se non se lo possono permettere, non è come vivere a Roma, a Milano, anche a Bologna, a Firenze, dove ti sposti con poco. Per noi ogni volta andare a suonare a Roma o fare una data singola a Milano era un
1: È un
0: viaggio, è un
1: viaggio.
0: viaggio che costava tantissimo, quindi ovviamente non era facile.
1: E adesso invece, comunque, probabilmente si è creato qualche. Sono stati de de degli elementi che hanno fatto sì che questi artisti, insomma, piano piano venissero fuori e quindi magari si riesce a tirare.
0: Finalmente, mi viene da dire,
1: Esatto,
0: finalmente.
1: esattamente. Prossima crush, le feste Antonacci. Cosa vogliamo andare a sentire?
0: Andrei di Pulp, è una di quelle che ultimamente mi piace di più.
1: Allora, andiamo a sentire un'altra delle ultime crush di Foghi,
0: Yes.
1: Pulp, le feste Antonacci.

scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole. Scatole. Scatole che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole, che inglobano scatole.

0: Le feste Antonacci, Pulp, P.U.L.P., grandissimi, madonna, questa vedi altra roba che ti fa capire che forse c'è ancora qualcosa di buono,
1: speranza,
0: c'è speranza anche con loro, che comunque, stavamo dicendo, si sono comunque conosciuti a Parigi, quindi anche lì, come noi siamo conosciuti fuori, le cose dall'Italia più complicato, ti conosci fuori è più facile.
1: È vero, si crea un legame diverso.
0: Sì, perché certo, e poi sei influenzato da quello che senti.
1: Infatti sì, diciamo, si sente molta influenza dell'elettronica francese, in effetti, in un duo di italiani che probabilmente loro hanno anche assorbito tanto del luogo, come noi qua a Lisbona parliamo dell'influenza delle percussioni, di altre cose, quindi si sente quello, però sempre con un approccio italiano, mi viene da dire,
0: citando Boris sempre.
1: Ma, la cosa che più mi piace di loro, al di là del nome, che ho visto in un'intervista, ho capito finalmente perché le feste Antonacci, ma perché si sente una spontaneità in quello che fanno, che si vede che lo fanno perché gli piace, cioè perché si divertono, perché non hanno probabilmente fatto un pezzo per dire sfondiamo col singolo, l'hanno fatto perché erano magari a divertirsi, non so, bicchieri, suonare, ed è uscita fuori l'idea. Un po' alla vecchia maniera, forse, non so. E poi qualitativamente, se trovi due persone come loro che si trovano e fanno musica così, è un'unione perfetta.
0: Sì. Sono d'accordo. E tra l'altro, appunto, stavo dicendo come l'influenza della musica francese c'è. Io sono un grandissimo fan dell'elettronica francese. E da quel punto di vista, se unisci poi alla canzone italiana queste sonorità, questo anche cazzeggiamento che si permettono di fare, giocando anche sul testo, che qui è assente, o comunque
1: chissà che trip si sono fatti.
0: Esatto, ma lavoriamo sul suono, sulla melodia, sul fare qualcosa di appunto di figo e di divertente. Bravi le feste Antonacci, ma quindi perché le feste Antonacci?
1: Perché dicevano, immaginavano Biagio Antonacci come un tipo che organizza delle belle feste. Un tipo nei videoclip di Biagio Antonacci, non me li ricordo, però effettivamente ho delle immagini di lui circondato da belle ragazze, e lui al centro che canta questa figura. Quindi le feste Antonacci, inteso perché immagina che feste le feste Berlusconi, però Antonacci è un po' meglio.
0: Ma so, Antonacci lo vedo più come uno un po' di quelli che secondo me si trovava sulle sue tipe e non condivideva niente, non so se lui è un tipo da ne parleremo. Andiamo un grande, salutiamo Biagio ci ascolta e che ci vuole bene. Comunque, grandissime le feste Antonacci, che da Parigi appunto hanno avuto un successo appunto relativamente recente, insomma sono anche loro di questi ultimi album. Sì. L'ultimo album Uomini, Cani, Gabbiani è uscito l'anno scorso, il 2025, e stavo guardando la loro discografia, effettivamente sì, sono tutti abbastanza recenti. Allora, Leonardo Rizzi e Giacomo Lecchi d'Alessandro, così appena letto lo diciamo.
1: Se mai ci ascolteranno.
0: Allora, adesso invece stiamo arrivando verso la fine, abbiamo ancora 14 minuti insieme secondo il mitico e implacabile timer di East Side Radio. Adesso, dopo aver visto le crash, le cover, adesso un'altra cosa che riguarda la tua, appunto, quello che fai è i sample, i sampleamenti, i campionamenti, giusto? Anche con
1: giocare letteralmente come un puzzle sonoro con l'utilizzo dei sample, che nel mio caso però sono sample che io stesso mi creo. Cioè io mi creo i miei sample, ossia li registro e poi tipo suono una chitarra, la registro, la edito e poi la inserisco dentro le macchine. Quindi da lì in poi, quando schiaccio il bottone, quello è un sample, però è mio.
0: Ok.
1: In altri casi, effettivamente, nel mondo dei DJ, dell'elettronica, lì c'è poi un mondo che è un collage di canzoni.
0: Guarda, secondo me e Lorenzo, secondo me il buon Turco, praticamente dopo il 1970 non è stato più fatto niente, è solamente un cover, un campionamento.
1: Io sono rimasto malissimo, lo devo dire, da ignorante, con un po' di vergogna, ma riguardo i Daft Punk, non so perché, questo poco tempo fa, c'era una parte di me che credeva ancora che comunque ci fosse qualcosa di loro. Cioè, c'è ovviamente,
0: però certo,
1: la maggior parte dei riff, delle parti principali portanti dei loro singoli, sono tutti pezzi
0: tutti campionamenti,
1: ripresi, campionati.
0: Sì, però allora tu devi, non so se hai mai visto il momento in cui cioè questi mini video che fanno vedere da dove campionano, per esempio One More Time, no?
1: Ho visto qualcosa, non
0: sono
1: so
0: dei pezzi di ta ta ta. Quelle è un pezzo al contrario di una canzone. Cioè, il punto, sai qual è? È che forse era più difficile, cioè era più facile se lo scrivevano loro, perché da prendere quel pezzo, dice, ma cioè, un miliardo di canzoni, ah, scelgo questa, voglio questo pezzo, e però al contrario, sì, e allora, sì. Cioè, è una follia,
1: è
0: una follia.
1: Quella è anche la parte molto divertente dell'utilizzo dei sample.
0: Sì.
1: È anche un discorso della libertà, che questo tipo di utilizzo lo fa diventare, penso, scoperto dai diritti d'autore. C'è anche lì un giochino, nel senso,
0: credo,
1: in alcuni casi ovviamente devi accordarti, pagare qualcosa,
0: credo, non so. Che quel sample non...
1: però ci sono appunto dei casi in cui tu, se utilizzi in un modo, cambi il pitch, quindi la tonalità, la velocità, non so che, diventa già una cosa quasi originale, non so bene. Quindi poi chissà, però penso ai livelli dei Daft Punk, suppongo che non saprei,
0: secondo
1: me qualche soldino l'hanno investito,
0: l'hanno speso. L'ha fatto anche Fatboy Slim con i Beastie Boys, scelto da Foggy, Body Moving, e poi andiamo verso la fine della trasmissione con un ultimo pezzo del mitico Foggy.

0: Eccoci, grande Fatboy Slim che ci ha regalato. Stavamo dicendo appunto che entrambi eravamo convinti da ragazzi e questa era fosse la versione originale dei Beastie Boys, che invece è diversissima. Cioè, diversissima, insomma.
1: Questa è molto più elaborata dell'originale, che è molto più scarna, old school, hip pop, grezzo. Invece sì, io l'ho conosciuta col videoclip, che ora non ricordo, ma c'era qualcosa lì di interessante in questi video perfetti di MTV.
0: Fatboy, certo, no.
1: E lui ha segnato quegli anni pure, quei tempi.
0: Sì, appunto, lui è uscito con quell'album, I've Been Expecting You, lui... Ma guarda, per noi, io parlo anche a nome del povero turco, della buona anima del turco, Fatboy Slim, You Come a Long Way Baby, ecco il nome dell'album. Lui è uno dei nostri padri putativi a livello musicale.
1: Lo zio simpatico.
0: Sì. Perché per, come stavamo dicendo prima, i sample sì, ma per fare quello che hai fatto devi avere una conoscenza della musica incredibile, capito? Che sia tecnicamente, sia a livello di armonia, che a livello di capire la musica, no?
1: Capire come incastrare una cosa con un'altra, sì, perché poi unisce, secondo me lui si diverte tantissimo, è uno di quelli, si vede dai video, da lui in sé, dal carisma che ha, un appassionato vero. Infatti anche lui è un pezzo di storia della musica, ma ricordo le versioni anche di brani di, vabbè, tutti i suoi brani presi, non ce n'è una che non sia conosciuta. Una hit,
0: ne ha sbagliate veramente poche, okay. Ne ha sbagliate veramente poche,
1: i video pazzeschi, Right Now,
0: incredibile, ci hanno veramente, ci ha portato nello spazio in quegli anni in cui appunto poi il Big Beat con i Chemical, appunto tutta quella scuola lì, cioè veramente un grandissimo, faremo, quindi lui ha fatto il Brighton, il grandissimo festival sulla spiaggia, tipo, faremo anche la versione di Foggy a Cefalù, se vuoi, il piano
1: magari
0: fare Foggy and Friends.
1: Guarda, ho già una camicia a fiori stile Fatboy Slim pronta nell'armadio, non l'ho mai messa perché non ho avuto un'occasione così speciale.
0: Senti, allora siamo arrivati alla fine, allora Carmen, vogliamo dire qualche prossimo appuntamento, te li ricordi?
1: Prossimi appuntamenti? No. Sì,
0: qualcuno.
1: Qualcuno, me lo ricordo, il 12 giugno a Porto, che ancora non si può dire il luogo, ma è uno showcase molto carino.
0: Sì.
1: Fine mese... Abbiamo comunque da seguire le date tra sito www.foggyproject.com
0: oppure Instagram.
1: Ci sono delle cose in ballo. Pensavo Amore Disperato
0: 26 luglio,
1: atto secondo. Delle date in Algarve, una data a Porto, insomma, qualcosina, una data vicino Sintra, Collares. Il calendario è sempre aggiornato.
0: Ok, allora senti, adesso 30 secondi a prossimo pezzo manderemo il mio interiore di, appunto, sempre Foggy Project. Mi piace dire Foggy Project, non so perché.
1: Nome e cognome.
0: Esatto, così. Il mio interiore, come mai lo stiamo mandando?
1: Il mio interiore perché è una B-side che ho voglia di rilanciare un attimino, perché sono affezionato a questo brano.
0: Per la CIA, questo pezzo.
1: Sì, per pagare lo yacht, se no non posso viaggiare quest'estate. Duettato con un amico, Razio, un cantautore siciliano, anche lui. Una canzone che parla prettamente di timidezza, ma a modo mio, nel senso...
0: È il tuo interiore.
1: Il mio interiore.
0: Non c'era modo migliore per terminare questa grandissima puntata di oggi, Tutti Frutti. Grazie mille, Francesco.
1: Grazie a te.
0: Noi ci vediamo mercoledì prossimo. Non restate per questo ultimo pezzo. Vi salutiamo e ciao a tutti.
1: Ciao, alla prossima.

could not plant the seed.

young lady. Wanna take a ride?

0: tutti.
1: Allora, ciao Turco. Allora,
0: le onde medie di Inside Radio, la radio arriva al fiume direttamente dalla cultura dei Matai di Lisboa, dove ti trovi te, direttamente da Casa Dolce Casa, dalla terra di Toscana, dove mi trovo io per quest'ultima settimana di vacanze prima di tornare ai Caraibi. Come stai, Santo? Sei sudato, accaldato?
1: A parte che, non so, c'è la prospettiva, giuro che sono grasso, è vero, ma c'è la prospettiva di questa camera che mi rende, secondo me, l'addome un pochino più ancora ampio, o forse...
0: Un po' più molle, ventre molle.
1: O forse sono effettivamente ingrassato ancora. No, io sto bene, sudato, è arrivata la famosa ondata di calore, il Niño, no? Questo è il Niño.
0: Il Niño maraviglia.
1: No, è arrivato anche qua a Lisbona. Ovviamente qua è molto più, come dire, molto più controllato rispetto al resto dell'Europa. Qua c'è un bel caldo, ma è un caldo di un 31 gradi, quindi nel senso sì, si sopravvive. A Prato, Turco?
0: Qua invece è come avere la febbre alta, perché sono 36 gradi e mezzo, quindi cioè, il corpo umano è più freddo dell'esterno. E mi da dire, Sandro, non pensavo dirlo, ma appunto no, quando tornerò ai Caraibi avrò più fresco lì, perché almeno ci sarà quel venticello che mi salva, mi dà buone, mentre qua appunto il caldo torrido e la mancanza di aria lo rende, diciamo, un posto un po' difficile da affrontare, specialmente se vuoi fare cose, andare a uscire, c'è proprio il momento del dolce far niente ora.
1: No. Cosa si fa esatto a Prato? Aggiorniamo i nostri audio ascoltatori. Cosa si fa a Prato a giugno con 40 gradi, Turco?
0: Ma guarda, diciamo, io oggi ho avuto la gran fortuna di fare un bel giro per tutto il Casentino. Sono arrivato fino ai passi, vari passi montani a 1000 metri, dove faceva comunque caldo lo stesso. Però almeno c'era un po' più d'arietta, no? Quello, diciamo, mi ha salvato. Nella città si suda, è proprio letteralmente l'unica cosa che si può fare.
1: Lo so. No, qua invece a Lisbona stiamo approfittando, io sto approfittando invece molto volentieri anche del poco vento per andare a Caparica. Io, una delle mie spiagge preferite di sempre, un posto magico per me, Caparica. Io cioè, proprio, potrei vivere proprio letteralmente sulla sabbia di Caparica. Mi piace molto, e il problema di Caparica, come sempre, insomma, chi vive a Lisbona, a Portogallo, lo sa, c'è sempre il discorso vento e freschino anche d'inverno. Bisogna sempre controllare bene dove si va, proprio perché appunto in base al vento dipende molto dalla tua giornata, anche perché chi vive qua lo sa, prendere la sabbia in faccia a 20 km 20 nodi all'ora fa male, quindi ecco, è tutto
0: sempre è sempre divertente, sempre quella gag di Caparica, no? Il sole, tutto, però c'è il vento che si porta dietro.
1: Esatto. Però ti devo dire, lo voglio dire pubblicamente, caro Turco, ora è cominciata ufficialmente l'estate da 2 giorni, e l'esperienza di un bel bagno fresco, l'acqua fresca, alle volte fredda, dell'oceano, quando fuori c'è invece un bel caldo, non c'è niente di più bello. È veramente, ho fatto delle belle, ho nuotato, Turco, un po'. Un pochino.
0: Allora, questo mi fa capire che deve fare veramente caldo, perché esatto, sì, il refrigerio dell'acqua dell'Atlantico, esatto, è piacevole. Finalmente è quel momento dell'anno in cui l'acqua congelata ci fa bene, che ti toglie quel calore di dosso per le 12 ore successive.
1: È anche il momento dei festival, Turco, sappiamo benissimo che giugno inizia la stagione dei festival, ed è un mese in cui effettivamente è molto pieno di musica in giro per tutta Europa. E allora pensavo, Turco, con cosa vogliamo cominciare questa, inaugurare oggi la prima puntata estiva parlando di festival? Ti faccio scegliere il primo pezzo.
0: Ah, guarda, io forte della tradizione di tutti i frutti di iniziare con la nostra festa rock and roll, però con The Rock, non potevo non proporre qui nella scaletta questo pezzo qua, che è, diciamo, di un gruppo alternativo spagnolo. Ma qual è la cosa figa di tutto questo? È che è una collaborazione con il gruppo alternativo spagnolo, per definizione, sì, con cui siamo cresciuti, ovvero gli Scapè,
1: grandi Scapè,
0: insieme ai Boycott, che infatti il nome è
1: sì,
0: anche quello, se ne sono usciti con questo bel pezzone dell'album dei Boycott, che io ti chiedo appunto poi di correggere il mio spagnolo, visto che tu ormai sei un madrelingua da Centro America. Me levantare otra vez.
1: L'hai detto benissimo. Che vuol dire, esatto, mi sveglierò un'altra volta, ecco, mi tirare su un'altra volta. Va bene, allora iniziamo.
0: Se parla di noi questa canzone, non so quale possa fare.
1: andiamo.

0: Eccoci, grande Turco, ma mi sorprendi sempre con questi pezzi, tra l'altro a te piace proprio restare sul pezzo, 16 giugno vedo è uscita.
1: Io sono letteralmente sul pezzo, se lo sai appunto, eh sì, io sugli scapè d'estate, santo, diciamo che se ne vanno le sciatiche, gli acciacchi, capito? I dolori, si torna diciottenni con le Converse. Converse che ho avuto, posso dire, indossato di nuovo questa settimana.
0: No, io Converse...
1: Stesso, ascoltavo.
0: No, lo sai... Lo sai, Turco, che a me le Converse fanno effetto Krusty il Clown, portando il 48 non ho mai potuto... Ci ho provato una volta, ma poi se smette scarpe piatte mi spaccano i talloni. Ho i piedoni delicati, però giusto.
1: Vabbè, però possiamo mettere, diciamo che possiamo trovare delle alternative, con le Vans, qualcosa da skater.
0: Sì, sì, idem. No, proprio non sono le scarpe per me. Mi distruggo, però capisco lo spirito, e tra l'altro hai ragione, perché guarda, ci sono determinati gruppi, determinati generi, se vogliamo, che effettivamente sì, chiaro, puoi ascoltarti gli Scapè d'inverno, assolutamente sì, però ovviamente quando sudi hanno un sapore diverso, no?
1: Sì, appunto, poi c'è il spagnolo che comunque è sempre caldo, cioè mi dà sempre certo. L'immagine di un posto caldo, sia nel cuore che poi dove sei. E poi sì, sono quelle notti d'estate, appunto, le prime emozioni, le prime sensazioni di libertà, di ribellione all'ordinario, quando appunto non c'è scuola. Ed è quello con cui si hanno cresciuto gli Scapè, e non potevamo appunto non mangiare il fatto che ancora sono lì. Ancora sono, qui lo diciamo sempre, no? C'è la scuola del è figa la band che evolve, che cambia il suo sound, sperimenta, o sono dei grandi quelli che rimangono fedeli a se stesso. Loro, diciamo che senza proprio nessun problema posto, sono quelli che rimangono fedeli
0: sai,
1: a loro stessi.
0: Certo, ma sai cosa volevo dire? Anche su questo, non so se ne parlavamo anche tempo fa, io credo anche questa cosa, secondo me, sia da dire, cioè perché da pubblico è facile sparare critiche, ma io voglio dire, basta conoscere un po' il mondo della musica per sapere che se già un artista o una band riesce a tirare fuori un album nella storia della musica, no? Un album o due album già buoni, ma già tu a livello di lavoro hai fatto un lavoro incredibile, cioè è difficilissimo tirare fuori un album, due album buoni che hanno successo. Dopodiché il resto per me, capito, sono chiacchiere, cioè io già chi fa anche la one hit career, per me sei già un grande, capito? Quindi io rispetto per chi, capito, fa gli Scapè in questo hanno avuto quando Turco negli anni 2000, no, hanno avuto proprio il loro momento, che dovevano
1: sì.
0: Fuori quei due tre album incredibili, no?
1: Il loro picco è stato proprio quello tra il 2000 e il 2004, 2005, appunto, che casualmente era anche la nostra adolescenza, ed era proprio il picco dall'album che corra la Voz,
0: esatto.
1: Scoria.
0: Belli.
1: Quando diciamo questo rock politicamente impegnato, alternativo, che andava contro il sistema, che quando pensavamo che ci fossero problemi nel mondo, no? Che sciocchi eravamo allora.
0: Ma guarda,
1: ti faccio spunti di riflessione di libertà sul fatto che in un momento che è quello di adesso, in cui probabilmente sarebbe molto più necessario delle chitarre elettriche che ci dicono: oh, ma cosa state facendo, appunto? Di sano anti-americanismo, nel senso proprio di quello che fanno gli americani, manca. Secondo me non è casuale, infatti, che diciamo il fatto che siamo più insensibili a quello che vediamo, a tutto quello che succede, fa sì che anche nella musica, diciamo, non abbia il richiamo e neanche il successo. Poi qualcuno che fa quello che facevano gli Scapè, che fanno ancora,
0: no? Sì. No, beh, qui sarebbe da aprire una parentesi molto bella, ma molto lunga, molto larga, anche su quello che hai appena detto. E si torna un po' al discorso dove effettivamente quando si protestava, no? Si diceva tutto quello che non andava bene, ma cioè, adesso, capito? Cioè, con forse il doppio dei problemi, c'è cioè un quarto invece della almeno la sensazione è questa della protesta, ecco, non lo so se eravamo illusi all'epoca o se siamo disillusi adesso, non lo so, Turco, però sicuramente è un tema. anche a livello sulla sì. musica, dico, sulla musica schierata, e boh, forse c'è, non c'è. Tu che dici? Ce n'è più adesso? Ce n'è più? Ho la percezione che a livello di musica, diciamo, non, cioè, non mainstream e basta, insomma, la musica che è ascoltata su grandi numeri, non ci sia un po' meno attenzione ai temi politici.
1: No, assolutamente, no. Non è la musica, un po' come tutte le forme di arte di adesso, sono sempre più intime, nel senso parlo un po' di un disagio individuale, ecco, io vedo quello, che però è anche quello che in realtà viviamo noi, no? Ora, non per voler cercare di spiegare il senso del mondo così a tutti i frutti, così a sorpresa, una puntata per notti d'estate, ma diciamo quello... Le difficoltà sono quelle che ha il singolo oggi, è proprio quella, proprio del suo piccolo, non riuscire proprio a uscire dal suo guscio. E per assurdo l'idea di essere in un collettivo, una collettività, un gruppo che insieme decide di protestare contro qualcosa che non va a livello politico è già un sì. passo superiore, cioè non ci arrivi neanche a quello se il tuo problema è proprio quello di... non riuscire a interagire con le altre persone e avere questa percezione di isolamento, di solitudine, di inadeguatezza verso gli standard che ci vengono propinati con cui banalmente con questo telefono che abbiamo sempre in mano. E quindi sì, la verità è che è un mondo molto più complesso, più difficile e probabilmente anche un po' meno ottimista, perché secondo me la nostra radice vera delle proteste contro le guerre in Afghanistan, le riforme delle scuole, venivano da un inconscio ottimismo, l'idea che comunque si sarebbe andati alla fine verso il meglio, mentre adesso sembra che caschi tutto alle parti e il massimo obiettivo è quello di riuscire te a schivare i colpi, diciamo, ad essere l'ultimo a cadere invece che...
0: Ah, Turco, io dovremmo registrarle queste tue riflessioni, che giuro non sono preparata, io ti lancio i temi cercando di coglierti, ma mi tiri fuori, no, ma guarda, sono veramente d'accordo, a parte le battute, però dovremmo fare l'angolo sociopolitico del Turco ogni volta,
1: sì,
0: perché
1: dovrebbe essere una... Ormai mi candido.
0: Sei stato, guarda, un'analisi, io non so da dove l'hai creata fuori, ma... concordo, molto bella. E adesso però dobbiamo andare avanti con la festa, con la musica e in realtà
1: è l'assunzione A, ricordiamolo, infatti.
0: Esatto, perché andiamo dove? Ti porto in Brasile, caro Turco, perché sai, qui comunque ci capitiamo spesso qui a Lisbona e andiamo a sentirci un classicone, si chiama Tim Maia e Acenda o Farol, accendi il faro, va bene? Ascoltala perché anche qui è molto romantica.
1: A tutti i frutti!

0: Allora, eccoci qua. Turco, che ne pensi di Ascendo
1: Guarda,
0: Farol di Tim Maia?
1: veramente non poteva essere risposta migliore dopo il nostro dibattito, appunto, molto intenso, appunto, sull'individualismo e sulla. Non poteva che essere la risposta a un festone brasiliano, super preso bene. Ma dammi un po' una collocazione temporale, perché a me questi pezzi che potrebbero essere del 63 o del 2024. A me è questo
0: Allora,
1: sound senza tempo del Brasile che mi fa.
0: guarda,
1: Che mi
0: visto
1: piace proprio.
0: che noi siamo anche, ricordiamolo per chi non lo sapesse, siamo anche feticisti un po' dei nomi dei generi. Dunque, intanto con questa Turco siamo nel 1978 e se ci fai caso
1: Meraviglioso.
0: si sente questo mix ricordiamo come la disco è arrivata proprio a gamba tesa, appena è entrata nella storia della musica. In tutto il mondo la gente ha cominciato a mettere la disco dentro i propri generi anche popolari, no? E quindi 78, Tim Maia, e ti dico questo, che è stato uno dei pionieri del soul nella MPB, MPB che è la musica popular brasileira, va bene? Che in pratica
1: MPB,
0: è bellissima MPB,
1: bellissimo.
0: che dici, che cazzo è? Musica
1: Sì,
0: popolare brasileira.
1: prima che andassero le sigle erano proprio avanti, cioè già l'avevano creata
0: Sì,
1: loro.
0: e in pratica è una roba nata a metà degli anni 60, è da lì che viene fuori l'immaginario, diciamo, che abbiamo noi della musica brasiliana, dei classici, Nem Vem Que Não Tem, ti ricordi, no? Quell'altro pezzo nostro che amiamo molto,
1: È molto più chill rilassato, no? Quell'altro.
0: sì.
1: Questo invece, appunto, come dicevi bene, c'è questo ingresso della disco di questi
0: Sì.
1: sassofoni che entrano in sanca nella stanza, sfondando la porta a un calcio.
0: E quindi di fatto, io leggo qui da internet, la sigla MPB annunciò la fusione di due movimenti musicali fino allora divergenti, che sono la bossa nova, ovviamente, che è la musica brasiliana, e il movimento folclorista dei centri popolari di cultura degli studenti. Insomma, hanno fatto proprio un mix, diciamo, di generi che già esistevano all'interno del Brasile. E vabbè, poi insomma, ci sarebbe da parlarne un sacco perché poi c'è il discorso dello stampo nazionalista, della dittatura, ma